de vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte sei.

0: Beato cenno, signore!
1: Sì, in questa notte, quando adorna Ginevra, ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come

0: Ginevra.
1: Oh mio signore!
0: Tonico!
1: Occhi miei che vedeste! Eppure adesso so questa soglia infame, sei morta dove?
2: Serva Cervano, a che tanto?

porto avviso alla corte, e Cristo al mar vicino, quasi un baleno, l'anno gettossi,

0: calma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura.

Tempo! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

0: se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa,
0: e io l'accoglio.

0: Questo colpo consacro all'ombra del giornale. Corri, Odoardo, assisti al buca moribondo.
1: Forse il preaspira a difender la rea.
2: Venga!